una ntabele matanga ntanali laga mabasa na mutu di mutu onuye labo gina Msambiki mabasa vina onuya moralawae vankalie mordolie ntitimi ya gavina ofuru wa Msambiki mwatene bondia mesu na mabasa di Paulo Lopes